così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

falsa, se io li vedo giù, se volete io non vi penso, io non ho ragione. Giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, con le mani, con le mani, d'amore mi solletti, mi dammi un bordo, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia, questa è una gaia,

0: Ecco gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva il doble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva il doble, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, allora.

manor balbena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: alma mia li son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si viene mor.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta, ed ognuno di periti, che faremo di cuore,
0: abbandoni,
1: e fenga il maglianimo, e folleggi, che

per un dì si con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

non so, cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrante schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferito.

0: si scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acerfo, discon quasso.
1: Ma non ti preoccupi ancora!
0: Ti rompisci!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato. Ah, c'è il palestra.

0: Sì, è un malarnese. Qual moria? Qual moria?
1: You're listening to Calm Radio.

0: vincere vin via.
1: Un invito alla danza,
0: e in ciel sonore e di rendere.

Ultimo

Ciao, ciao, ciao.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina.